0: Janzu vansin jade ka lano daino. Lano daino e kishra lano daino. Janzu vansin jade ka lano daino. Bandai gae kishra di jade ka lai lena. Bandai gae kishra di jade ka lai lena. Radhika ke ama vanchin aja pathaudina. Radhika ke ama vanchin aja pathaudina.
1: Esa lila din bari bani gaunu saknuncha.

Kati muri chan kati rangi dai chan kati lata ka prema hundai chan tarachan gyan bina sab anda buri mai thik cha.